respiro si accorda con me. Faccio un passo poi un altro ancora,